0: Non si è con...
1: ...106.5... Radio Primero de Mayo, surcando los aires del Gran Santiago.